Cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando o torneio!

contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento.